ireni o orin aye fere la ngbo lori o ti wa ti wa loro yi nibi kibi ti ba wa e kabo e ka o si eto ti wa ti wa lori kan Zander's radio 107 fm sala fi ale wa saje bugbaja fun gbogbo ya lode ya loja nibi kibi ti ba wa loro yi e kabo si eto ti wa ti wa ti ati ma soro npa asawa ede wa onje wa ati ere idani lara ya